me boca la, la boca de. Primo, o me boca la, da la bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca. Ilu di kubele. Kubele kuku kuku kubele kubele kuku kuku kubele kubele kuku. Komite ti ti ti ti komite komite ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola ola. Ibi koko koko koko bibi koko ibi koko kola. Kola kukola. Bala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina. Connect. Bimkinya kina, bimpono kina, kukina, kukina, kukina. Papa kilima so, yo. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move na toka na toka. Chololo cho cho cho cho chololo chololo cho cho cho cho. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move na toka. Chololo cho cho chololo chololo. Papa kilima so. Papa kelema so